che quello. Lo misce vio se amo mogni, tlazza chi cani temo tlati, facci matio tlazzo, tlati pat in rica, tlazza.